0: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
1: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

a radio ka bikhetho, radio ka matla, a radio bolemong a WhatsApp ya hao. Lopora bo DJ Christos motsakona wa nesti nesti nesti. Lopora bo DJ Setwork ntse ba opola dilemong tsa 1990s. Bo Fresh, bo Fistus Maxwell. Ibile Blue Fontaine kwano uno na le tlapene tu me bare ke mengos ibile mongo tseno bo Thunder Dome Johannes Beck uno na le ne bizwa Ras Matas dine di ja fatse mono amole tinga ke mo gilin ting mamadi o mametsela no le monati la di tewa di kala ne e ke di kgwa kere

Mamadi adela kula bo emo ba le hodimo re kena ho tsa di temperature re kala ka province ya Gauteng Pretoria Tshwane ya Mamelodi ditatloa ho supa di fihle ho mashome a mabedi ana le metso e tsheletseng Johannesburg ditatloa di temperature tsena ho tloa ho hlano ho fihlela ho mashome a mabedi ana le metso e le medi ferena kgeng ditakala ho tloa ho supa ho fihlela mashome a mabedi ana le metso e meraro ha re kena a province ya Mpumalanga, Mbombela, ditatloha ho 10, difitle ho 24. Limpopo, Polokwane, ditatloha ho tshelela, ho fihlela mashome a mabedi a nang le metso e meraro ha re kena province ya Northwest. Mahikeng, ditlaqala ho bane ho robedi ho fihlela ho mashome a mabedi a nang le metso e mene. Freiburg, ditemperature tsena ditlaqala ho leshome ho leba ho mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Re tloha re leba province singe ya Free State Bloemfontein sebaka sa di rosa masipaleng wa metro ya Mangaung di temperature di takala go robongwe fitlela mashome a mabedi a nang le metso e mene re kena ka province ya Northern Cape toropong ya Kimberley di tatloga go 11 go fitla go 24 Upington 16 go ya go 27 re lebe province ya Western Cape mo re takala mo Sikapa teng di temperature di tlatlala go le shume le meso e mene o fitlela go mashume a mabedi George di tlo go 13 go ya go 17 re lebe ka maneka province ya Eastern Cape re kene e tsebega mo re fumana gore di temperature tsena di tlatloga go mane le shume le meso e mihlano o fitlela go le shume le meso e robedi toropo ya Kukombo yona re fumana gore di temperature di tlatlala go 16 o fitlela go mashume a mabedi ana le meso e le mo Province ya KwaZulu-Natal re bile re phethela ka yona Durban di tatloga go 17 go fitlhela go 25 ati Richards Bay di tatlala go 13 go fitlhela go 27 Pietermaritzburg di tloga go 8 go fitlha go mashome a mabedi a nang le metso e mehlano ke tsona tse di temperatura tse re neng go tlhophiseditse tsona go seng gona ka jeno e le moqebelo mafelong a beke.

mamedi re ne re tlhopisitse ga kalo go tseno tse amanang le tsa dikgetho di bile di re phitlhisa pelesong ya lena la mathumisa ka jeno e le moqebelo motlhopisi wa lona e bile Rapeo Mokoena Mpho Mashaola ke ena ya neng a laola kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re fitlhile pelesong ya lenano la mathumisa ka jeno ke sentse ke re go fitlhela re tiana gape nakong e e tlang ga modimo oratile hantle di matla gore ke bo super seleletso ke ya le sedi FM ho SABC ditaba tsena tsa gore ya bo super le tsona re boela re di balwa ke naka modui.

ke masa bona fela tsena hore tsa rona di taba o fumane di tletse tletse le botsuri di tsijwa le haike ba ke ba SABC Christas masa male mo fuma hlatheni ba ka taba tsa rona di tletse tletse di a haswa ntwana ke masa wa la yena mane sebeletse ke ga tsheke ya lesedi ba be di tshebe metso se ke ba shume a mabedi le betse mine re fureletse hora ya busupa me na nong la rona la taba le rona ka tsheno ho seng re na le sekotwana sa rona sa teen zone melong hore re tla be re shebile ditaba tsena tsa ho etsa diqeto tse phetseng jolo ka motjha jole he ke motla tiana le ka mohelo kemo marumo metsotsing e mashuba mararo ka mora hora ya borobedi pele pele ho mono o teng diteboho tebo ka state your mind melong hore le yena o tla bantsa shebile tse dintsa dintlha tse hlokolosi haholo a bua le metswalle ya hae ka bohlokwa le monate wa ho bala me ha bua ka monate le bohlokwa ba ho bala ha bui fela a shebile dibuka tseo ba di sebedisang sekolong le dibuka dife kapa dife tseo tenang le tsona tseo di fumanang di library mona tseo di fumanang le mabenkeleng.

o mo molaetsa o re ai dikeledi wa tsena lenyalo ke o dimo letlase man a re lenyalo lena le di ups and downs di komang le di abano di teng empata ba ke hore le di lukisa jwang nthotseo ka ofela jole he puisano entle tlhomphano lerato le kutlwano le o tshepana dikeledi le mamello lenyalong ke yona taba e bohlokwa he ndate le otlela fusi ke taba tsa hao tsena hle ke ndate le otlela fusi Gabriel wa motlokwa le Mary Makaso Jeanette Jane Sina le otlela ka maneka Pretoria Hillbron ara rona e bile rena le dilemo tse mashume a mabedi le metse robedi dikeledi selemong sena ara rena re tshwara le motseno tse 28 go dingane e fitileng ya lwetse ka la mashume a mabedi.

So we to Memorial Choir. Tsabelezo nge rateng ya lesedi. E milonje ya kantu. Mshini wa me. Tsabelezo ke ratwang mohotsi. Ya no, homo natu ba lwena o seng hona moqebelo be king. Hopola he ka mora ho raya borobedi re kena ho state your mind re tena le ditebo ho tebo. Re shebile taba se monate hore na ho ba neng ha ho le botlokwa e bile re tlame ho nate felwa ke ho bala. Mamedi hantle botsekeng ho raya ke ya borobedi, meditaba sena tsa ho raya borobedi re di balwa ke nna ka moloi.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse nne tsa Cool Baked Beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke mollelwa.
1: Nomoro ya 10 le metso e robong.

Dewa hewe Mozari wa pila wawo Kwa lapa Kyanga umagata Kwa hota Kifela piru mungala Uwe getatizu hubona Uwe nyanyana nyanagunzu umato

ditaba tsena di fella mona imamele gaso e latelanya ditaba ho renya le shumele na le metso imedi mogatlholo kwa qatela o a tse ratwang le DJ Lovers.

0: ithathiwe zinqumalo. Othamali adlala Thokuzen le funky QLA.
1: Hau, nake Samsung A06 encha yo.
2: Hey, ki fumane akamens ka phone jam.
1: Ha, ehle bra waka. Ke phone yam.
3: Ha hona taba ruwi bitsa joang. Ke pumandela Samsung A06 ka
4: phone yam.
3: Hotlo ka 212 rand ka kgwedi. Ka pa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumana ha o ka jeno ha akamens. Hona le melawana le dipehelo.
5: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le patho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala ho kontane ho rentse 24 me ufumana airtime ya 200 rand how can it claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan ile nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo a bua di tshebeletso tsa di tshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Lesedi FM Kufa Gospel Sunday ihutlile ka Sontaha sa 4 October All Grace Bloemfontein itatlala ka thoriso le mmino o matlafatsa moya go bone a Benjamin Dube o le mwango khaya mthethwa Dumim Coxat le baba mbabangata di heke di bulwa ka hora ya pele motshehare reka tikiti ya hao hona jalo compute ticket Shoprite kapa Checkers. Lesedi FM Kufa Gospel Sunday tori ro risenga mmoho ria kufa sela.

kanjani? Asiye baba. Shesha, shesha, shesha, shesha, shesha. Hey! Chua wena mani. Auzo skolela babu nenkingi. Buya, buya, buya, buya, buya. Chua wena mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, m

re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse di tebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumalela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka mo, pani nya hao, telo karuna baha, mo dise. Hau bula Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadu tsebe leto tsa di chelete ya mula unu wa mukitani ya ngodisi tsuing. Unalimela wana lidi pehelo.

0: hora ya bohlano di fella mona o ka boela tamelao imamelela tseding gape ga nako e tlabe le hora ya botshelela mogatelo ka go qetela wa dipapadi le motšhana.
1: Fokotsa lebelo, fasa lebanta la gago la phologo, seke wa ga nna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.

sankomota nna bone ba phutile matso ho shebile banna ha ba sebetsa o sie mogile a sendela buti emong pinena tshela ke sa tsebe na ona ring o di tsebela tsela se di hantle duma hlo ho rake bo super ba sana ba di ya o re balla a ditaba

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasane le qeto sengata clientele funeral dignity plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelo ngona. Ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 8 million rand. Yena ke tshelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona. Ha hora e le ya borobo mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong o boga dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dipapadi itsengata, menyetla e mengata, dimilione itsengata. Dipapadi, ditshwanetse ho e ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
2: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e haba e balelise di FM ke molelo.

akadilata spono ono kadilata masume ama bedi metsusona le metsemine ra horanya borobedi mogatlelo kwa pele merete tole sadia family mzoke katsela emotso moratua spono ono ke ntate maja baja ba di sa metsi sin thotse monate ho le monate le tle mpitsa ba re ketula maketula maqebelo beke ai ya bokolla monate ga diyo abona monate ha holo ha o ka emamela le motho unzo go fela dase ana go tsedi ntso mo sheba fela ntso bo so se ana o butso go ntate ke no ga hi wena no ke na mo hatsak ntate wena ke tsa goa ra ha re tlwelle wa hopola ntse ntate se e mothakona ja le motshoboga tua itse ha ba hlangana bana jwa le ba se ba tshwasitse magarebenyana party mona ena sa tshwasa a khina jwa la ba bitsa ga bana e igarele ambakisa jwa ne ke kopa re se ke ga qabana ke kopa le mane ha ile sile di jana le sa di hlatswa mo ha ka ka ba ba ba bana di jana. Ereke bala just funky funky 086 000 3084 kamino ke tlong ka maikutlo le mohopolo ya gago re tle re ikgotlisetse morago re itlise nakong ya ga jwale re itekeletse bokamoso ntshware ke o tshware ba re ntshware moo ke ya rata a 086 000 3084 ke a balata sponono le sadia fam tubela kgotso.

Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints.ccc@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints.ccc@ikhasa.org.za.

0: re ke ikhina seponono ke re thelethele ka dilo mong ke ya gotla
1: Afrika borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho di le motse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
2: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB sharp re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo
3: Lepato, hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane ile nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Lesedi FM Kufa Gospel Sunday e khutlile ka Sontaha sa 4 October All Grace Bloemfontein e tla tla ka toriso le mmino o matlafatsa moya go bone a Benjamin Dube o le mwango khaya mthethwa Dume Mkhoxa le baba ba bangata diheke di bulwa ka hora ya pele motshehare reka ticket ya hao hona jalo computer ticket shop right kapa Checkers Lesedi FM Kufa Gospel Sunday tore ro risenga moho re ya kufa sela
5: O rata le nana ola merethetho le ka huisa kae ka jeno le tona ha o le kala mona merethetho ka mzwaki ho le seri FM fela ke molle
6: ke ja le ka nna tembo tswa ke mdeni ka mo ka petsana retse ka mo bona tloela tloela minono tloela minono ai Ya e thola ntwa ntate. Le twela maitumini wa bona wa ma 90s. Thank you Kimdeni ka moka putana ga itse.
0: Ai! Abuja muzo DJ ma LTK. Arenge funa wena. Ile ka ofa pusho muzo. Ha ke la go fa revolutionary ba ga tshinari Afro Brew ba re tshupudu ke monada ra marwe

jwalo ho jwalo a tsebeletse ke ra tswanga ya lesedi ke moqebelo baking a be di motledi mela hle nna ke dikeledi magaseni ke motsongwa ha molete ke motshwa di fola na kwena hashtag party time mo ke tiko wa semetle tsa hadi e kwano sebeletse nge ra tswang kwena thato ha sinya hao kwano lapenga ke bua ka lesedi fm dumela weso hello hi Ese bebe se sekele se bele botsole mong le sekota re furaletse hora a ya borobong ba di ke se pala no di mela hle hore o hlotse handle la ha le tsatsi la moqebelo e bile le monate ho hlwa ho seng mo tsiare maitsibuya ho fetela mona bo re seng ga le teng mo seng re tla le kwala he ka note ho temo a tla tshile le ke sa sebe a me e ba ngo sizwalo re tsa bonnete ba ga ga se fetula seno ke le bila ho lo ga tsede ka hle mzwa ke wa ha khatshela le ne sala re tshwere ha mona di jwa mfela ke yo a bu di ba tsa Anza amurati ke mo swake bela he ke bula holo sponono ke le bo ha khaise dia kahle ila ga tshaifisa a o qala mo ketse yona o tlo horenyane bo tshelela ga fuhlela o renye borobong ka lena neho la meritito o sebeditse weso e ba le mafela beka monati ha re tena hape na go etlana mamedena na go heke ya hore nna le bona ga jare ka peta na maqhubo X Facebook Instagram @lesedifm @ladysoski Come on, Lindsay. Come here.

0: nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e balelese di FM ke molelwa
1: right mabadisebe metsotso ke lesome le metso e tsheletseng a pele re kana gorenyane ya lesome mme ke le ka go tshepisa tlheka re tlokela motswakong wa rona wa hashtag classics vault mo nodethe a kopantseng a tswakantseng a re gopotsa dintho re di lebetse fela ga ke thabile agolotlhega ke ntse ke bona melight science ke ena e setutsana di gokagano mona tsa tshebeletso ya lesedi ke shebile ka X, Facebook, Instagram ke shebile le ka mona ka WhatsApp-ong melight science ke ena e setutsana na tsola pele ho etsa seo mogotsi ke go tlhona wena tsho le khaile mafela ba ke tsena wa sala eng ka bophelo ba ha o fela he ena na kwa go dumela ho re tle re kene ho hashtag classics vaults DJ my DJ bring your play.

Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

Atulwane mophethe ka mane ka Thabantsho are hashtag party time are bona ngwanana ha o le jwalo ho jwalo le di soskimane are DJ Mexito o nketsetsa le hike ba ke eng are ke mofa le shume ho di male shume are busuba ka busa mahamona ti ngwanana hle ke le bila ho le ga itse di aga ke le bula Mexito ke le bo ha weso ai o retse ditse moferefere man kuri wa ba re le batsa le tseneng di rimela Listening di dire ngongore hisa. E ba re nya ka letse fela yeso re le bohamane. Ba di kgabetse mala hetsa wa hauhleng, ke le betse mo hala wa hau o keneng.

0: Lady Sosti, Lady Sosti, khaitse di aga wa jisitse monate. E la monate radio Sosti, tsa mo phomola ngwana ngwanana. Bosi bo monate khaitse di aga. Le rona se ka ta tshaisa se gale di o mo ba bale fisbeke ta ngo.
1: Ola ola ola ola ola. Lady Sosti. What's up, Abraham Queen? Why, Ilbron Pirton? Oh, my male. Aye, aye, aye. Uncopanya screen. Supper, no one is. Ralwena. 12 o'clock. What's up?
2: Go, mammy. Go, mammy. Swaski, swaski. Said FM. Kimulelwa. Kina no man causa. Go to Lamtuana. Kanana Park.
3: Right, ke le bula ho lo ga itse dia ga hle mabirimetso se ni hlano pele re kana ho rengela shumele meso emedi na dikore ho bile monate ho lo ba lwena ba felong ana beke ha ho lo jwenge bile ke gawana lwena ho renge a le shumele meso emedi mo ke tabeng ko sia matsonga ga itse dia ga ke ponto wa sele po ke pitso tsumane a na di tlosa le mollo le yena ho tla ho renge no le shumele meso emedi a di be antle ho renge a ya bobedi jwale na di felwa ke manano o hle a tsebeletsena ga tswang ku yena ya lesedi nna ke dikeletse magesene ke botangwa ha mo leteke motho a madifala na kwena ya tsholang ku I be mo kekeng e fole e se re ba kone ba tlo isupa ka melwana ya mini tsunyana kuse ga bina manati ya linda the big weight tsa maletike ba rangi qala mandla bye bye.

molelo wa bohle Thembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelo.

ropa la ponto wa sela bo mokgabela lo sonta ha ho re nyala shumela mesimedi re ba tshela ho reng ya bube baitse bambare randa dipedi ho ra dipedi empa ponto engwe ena kya le seri ya fa amerikile mona tlhabisa ka re kidi ropa le kena ke mafura be yeah.

Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.